questo sarà un disco che cerca di porre delle domande sia per noi sia anche per chi ascolta, quello di fare entrare tutti dentro, cercare di sfruttare al massimo le caratteristiche di ciascuno, è ciò che rende bello e vivo anche la musica.

0: profondità cui di qualsiasi tipo. C'è questo approccio molto libero, semplice, molto profondo, diciamo con una.
1: Later, first we have to make the album and create the best artistic shape and dramaturgy, so to say, for the entire sequence.

0: to the audience. But so far the material good and the musician of very lyric. The musicians have to feel the room, they're inspired from the room, and the success music will be, hey, I want to have it. So we look for.
1: Non ci sono mezzi interposti tra gli strumenti e l'ascolto degli stessi musicisti, quindi è proprio naturalissimo. In più l'acustica del luogo esalta, diciamo, tutte le peculiarità degli strumenti e dell'esecuzione stessa.
0: This is just a classic. It's nicer. It's to have the